Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Fiesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Decathlon. Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: flashlight.
1: Bye-bye.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Come inizio di settimana bisogna essere belli pimpanti, no? Perché normalmente non è una giornata tanto amata dalla maggior parte delle persone, perché poi magari c'è qualcuno che vede nel lunedì la giornata preferita della settimana. Mai dire mai nella vita. Anche oggi abbiamo un bel po' di argomenti. Io sono Yuri Caliolo e tra poco parliamo di hobby, perché siamo riusciti incredibilmente a trasformare anche gli hobby in una sorta di lavoro.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Il nostro contenitore di notizie e anche di musica, The Meg con Yuri Caliolo, parliamo di hobby. Una volta, non tanto tempo fa, avevamo un hobby per rilassarci. Oggi invece leggiamo, contiamo quanti libri abbiamo letto, corriamo e registriamo ogni chilometro, guardiamo film e aggiorniamo la lista, perfino il tempo libero, no? Ha iniziato ad avere delle statistiche, se così si può dire. Questo fenomeno ha già un nome, si chiama hobby maxing. Tra alcuni ragazzi, appunto della Gen Z, sta crescendo l'abitudine di accumulare hobby e affrontarli quasi fossero degli obiettivi da raggiungere, tipo la palestra, tipo, come già detto, la corsa, ma anche la musica, il cucito, gli scacchi, l'arrampicata, tante cose che si possono fare appunto per passare del tempo. Tutto viene organizzato, tutto viene monitorato, possibilmente anche registrato su qualche applicazione, perché ormai c'è di tutto e di più nel mondo della tecnologia. Il Washington Post ha raccontato persino di ragazzi che scelgono alcuni hobby, li praticano quotidianamente e poi passano al gruppo successivo. E qui arriva un bel paradosso, perché il passatempo nasce proprio per liberarci dalla produttività. Noi invece ci mettiamo dentro obiettivi, numeri e performance, che per carità non è sbagliato, però abbiamo una percezione diversa di poi di quello che andiamo a fare, perché dobbiamo raggiungere qualcosa e quindi non si vive più quell'hobby con la giusta leggerezza che dovrebbe avere. C'è già il lavoro, ci sono già i problemi, no? Che ci fanno ci riempiono la testa. L'hobby dovrebbe essere appunto un modo per rilassarci.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: 5 ottobre anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante e aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Come già preannunciato, parliamo qui all'interno di The Mag della sala da pranzo, quella tradizionale che sta perdendo importanza nelle abitudini moderne. Non si trova neanche più questa sala enorme, ben fatta nelle abitazioni appunto moderne, e questo cambiamento nasce soprattutto dal modo in cui viviamo, perché oggi si predilige la cucina aperta sul soggiorno, appartamenti molto più piccoli, pasti consumati molto più informalmente, che hanno reso meno necessario avere una stanza utilizzata esclusivamente per mangiare. E pensandoci un po', no, se ci soffermiamo a pensare, racconta benissimo quanto siano cambiate proprio un po' tutte le nostre abitudini, perché una volta la tavola era quasi un appuntamento, ci ritrovavamo lì alle 12.30, alle 13 tutti seduti, piatti serviti e la televisione. Oggi mangiamo sull'isola della cucina, sul divano, magari con il computer ancora aperto a sbrigare delle pratiche, a finire un lavoro, e così quella stanza viene trasformata in studio, in zona giochi, in palestra o semplicemente inglobata nel soggiorno. E la cosa divertente è che nelle case dei nostri genitori esisteva spesso anche il servizio di piatti buono, no? Quei piatti che venivano utilizzati solo sempre nella sala da pranzo per degli avvenimenti importanti come può essere il Natale o altro. Adesso invece niente più, si è perso anche quell'uscire, no? Quel servizio di piatti buono.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 9 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Le elezioni presidenziali brasiliane si avviano al ballottaggio del 25 ottobre tra il presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore di destra Flavio Bolsonaro. Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto circa il 47% dei voti, superando Lula fermo al 45,16%. Sarà quindi decisivo il secondo turno per stabilire il nuovo presidente del Brasile. Nel 2022 Lula aveva sconfitto di misura Jair Bolsonaro, padre di Flavio. Oggi agli arresti domiciliari dopo una condanna a 27 anni per il tentativo di sovvertire il risultato elettorale. Il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dall'Arabia Saudita, ha annunciato una vasta offensiva militare contro gli Houthi sostenuti dall'Iran. Il presidente Rashad al-Halimi ha dichiarato che le operazioni continueranno fino alla liberazione delle aree controllate dalle milizie. Secondo un portavoce militare, gli attacchi avrebbero provocato la morte di oltre 1.700 combattenti Houthi. Dalla Leopolda Matteo Renzi lancia un appello ai riformisti di Forza Italia affinché lasciano il partito e si uniscano al centro-sinistra in nome dell'europeismo. Roberto Chiuto e Antonio Tajani respingono la proposta e ribadiscono che Forza Italia resta la casa dei moderati, liberali ed europeisti. Renzi chiede inoltre un accordo programmatico al centro-sinistra e garanzie a Giuseppe Conte sull'esclusione di Salvini e Giorgetti da futuri governi e sul rifiuto di Donald Trump. Intanto Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, mentre Conte ne difende i valori e l'impegno per le fasce più deboli. Il calcio: dopo la vittoria del Portogallo contro la Norvegia, Jorge Jesus apre alla possibilità di un ritorno di Cristiano Ronaldo in nazionale. Il tecnico considera la crisi tra i due un malinteso facilmente risolvibile e sottolinea che la decisione dipenderà anche dalla volontà dell'attaccante. La federazione è al lavoro per organizzare un incontro tra i due. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Se guardiamo un po' le tendenze di quest'autunno, cari amici di The Mag, il guardaroba sembra una gigantesca macchina del tempo. Infatti sono tornate un po' di cose, tipo i pantaloni flare, le ballerine, che a me non piacciono, e lo dico subito, secondo me è una delle scarpe

0: vorrei andare contro chi le produce, però sono delle scarpe veramente brutte, de gustibus per carità, poi altri le trovano bellissime. I cardigan, capi che richiamano gli anni 90, i primi 2000, silhouette che fino a qualche anno fa avevamo archiviato senza troppi rimpianti. C'è proprio questa ciclicità, no, che sta facendo emergere anche un'idea interessante, perché prima di comprare qualcosa di nuovo bisogna anche andare a cercare da qualche parte dove abbiamo già qualcosa, magari quegli scatoloni che non apriamo da tanto tempo, che hanno delle robe, dei vestiti age, vedere anche nel guardaroba dei nostri genitori, addirittura dei nonni, perché appunto la moda è ciclica e proprio durante quest'autunno 2026 si sta tornando tanto indietro nel tempo.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
2: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: web.
1: È tempo di The Mag.
0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Let's listen to the Creator Reset. I think we got it.
1: Dieci e due minuti.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon lunedì mattina, lunedì 5 di ottobre. Ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale, in diretta qui su Radio Jesolo Web. Pronto anche oggi a restare con voi, pronto soprattutto, insomma, a tenervi compagnia, di informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nei prossimi giorni e anche nelle prossime ore. Restate con noi.

0: 5 ottobre e anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante e aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.
1: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Lunedì mattina, lunedì 5 di ottobre, nel nostro appuntamento con insomma con me, con Ale, qui su Radio Jesolo Web. Vi ricordo che fino alle 12.30 in Piazza Kennedy trovate anche quello che è lo spazio dedicato al mercato agricolo.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Amici, ma che weekend ci siamo appena lasciati alle spalle, diciamoci la verità. Forse in pochi di noi ci avrebbero creduto che magari al 3, al 4 di ottobre qualcuno avrebbe potuto anche fare il bagno. Ve lo assicuro, c'era qualcuno che nel weekend anche qui nel nostro litorale faceva il bagno, tante invece le persone poi che magari nel corso del fine settimana si sono concesse un momento di svago, insomma hanno deciso di staccare la spina, lo hanno fatto ancora in costume. Mi sembra per certi versi di vivere ultimamente in Sicilia. Lo dico spesso ultimamente, è un po' come se ci stessimo rifacendo di quelle temperature accettabili che non siamo riusciti a goderci quest'estate. Attenzione però, perché restando in tema di meteo, da mercoledì gradualmente si passerà, insomma, dai 25-26 gradi di questi giorni fino ai 17, pensate, di venerdì. Aspettiamoci anche

0: pioggia, soprattutto nel corso di questo fine settimana.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grande musica in arrivo a Jesolo, perché il 6 ottobre il palco del Palazzo del Turismo ospiterà una delle voci più amate della musica italiana, quella di Fiorella Mannoia con il suo nuovo progetto live Fiorella Canta, Fabrizio e Ivano, Anime Salve. Insomma, un concerto intenso ed emozionante, un vero e proprio viaggio tra le canzoni di due giganti del cantautorato italiano, Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un progetto che nasce proprio in occasione dei 30 anni di Anime Salve, questo album capolavoro uscito nel 96 ed è stato poi l'ultimo testamento creativo di De André, realizzato proprio insieme a Fossati e insignito anche della targa Tenco. Dai brani più iconici di quell'album fino ai grandi successi di André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori senza tempo. Insomma, sarà una serata davvero capace di unire generazioni diverse tra poesia, emozione e memoria. I biglietti sono già in vendita sugli abituali circuiti autorizzati. Insomma, segnatevi questa data, 6 ottobre al Palazzo del Turismo.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

C'è la musica, c'è la bella musica di Radio Jesolo Web a tenerci compagnia, a scandirci soprattutto il ritmo di questo lunedì mattina, il nostro appuntamento insieme, a ricordarci poi che domenica 10, 11 scusate,

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: girl one time.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, termina qui questa nostra puntata insieme, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento, noi ci risentiremo domani, martedì mattina, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: I hate confrontation.

0: Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me for believing in me and doing what they

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì e buon inizio settimana. Ciao Alo.
2: Che energia.
1: Hai visto?
2: Mamma mia, pam, frizzantina.
1: Sì, perché sai che io con i numeri, no, finisce un mese e ne inizia un altro.
2: Lo so.
1: 5 non è uno, però vabbè.
2: Perché questo è il primo lunedì di ottobre.
1: Sì, poi tra l'altro dopo, come si chiama, quella festa delle zucche, dopo Halloween.
2: La festa delle zucche.
1: Dopo Halloween è subito Natale e siamo a un passo da Sanremo.
2: Certo, e buona estate a te anche,
1: no,
2: e famiglia.
1: No, estate no, dai. L'estate è appena finita, però ci siamo prontissimi,
2: sì,
1: direi.
2: Sì.
1: Sento dell'energia positiva.
2: Bella,
1: di cosa ci parli oggi?
2: Beh, oggi è lunedì, quindi come fai a non iniziare la settimana se non oroscopando? Perché oroscopare di lunedì fa bene alla salute e alla pelle, quindi
1: oroscopalo
2: che vale per tutta la
1: settimana.
2: Bisogna
1: oroscopare anche ad ottobre,
2: certo,
1: tutto ottobre.
2: Soprattutto
1: vi accompagneremo
2: ottobre
1: con il nostro oroscopalo. Io continuerò poi con il momento Licia Colò. Per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition,
2: certo,
1: parleremo di scoiattoli che fanno,
2: carini.
1: Sì, sono carini e fanno una cosa molto particolare che però vi racconterò dopo, per poi concludere con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, modi d'altri tempi,
2: sì,
1: per dire proprio che non ti sopporto.
2: Ah, carino.
1: Non in generale, non sopporto te.
2: Ah, vabbè, proprio me?
1: Sì,
2: allora è meno carino.
1: No, scherzo.
3: Jesolo non si ferma mai. Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti

aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo ufficialmente questo lunedì e l'intera settimana del comedy con l'oroscopalo. Dici tutto, siamo tutto orecchi.
2: Abbiamo il tema, sì. Sai che ogni volta, da un po' di tempo scelgo sempre un tema per il nostro oroscopalo.
1: Da un po' di
2: oggi.
1: Tempo ci piace oroscopare a tema.
2: Eh beh, ma oroscopare a tema, perché oroscopare è bello. Una volta che lo fai da tanto bisogna aggiungere un tema. Poi più avanti vediamo cosa ci possiamo inventare. Il tema di oggi è le promesse che fai a ottobre. E quindi insomma, visto che è il primo lunedì di ottobre, ne parliamo proprio oggi, ma le promesse che poi però non mantieni, attenzione,
1: sì.
2: Perché l'autunno è il mese delle buone intenzioni, ma anche delle cattive esecuzioni.
1: Quindi
2: ogni segno c'ha il suo.
1: Che non mantieno.
2: La sua promessa che non mantieno.
1: Sì.
2: Partiamo con Ariete. Da oggi mi organizzo. E dopo 7 minuti stai già improvvisando. Tanto per me è perfetto, visto che faccio improvvisazione teatrale.
1: Questa è la vita. Tu
2: è
1: con
2: mia.
1: La scusa fai impro per improvvisare nella vita.
2: 100%. Toro, mangio più sano. Hai appena trasformato una castagna in un antipasto. Gemelli, riprendo tutte le cose lasciate a metà. Ne inizi altre 4. Cancro, quest'anno niente nostalgia. Hai già nostalgia di settembre. Leone, mi vestirò in modo semplice.
1: Sì, vabbè.
2: Hai comprato una sciarpa che si vede dallo spazio. Vabbè, il nostro showman, lo sappiamo, Leone. Vergine, terrò tutto sotto controllo. Hai perso il controllo cercando di controllare tutto.
1: Sì, perché poi alla fine è quello l'epilogo.
2: Grande classico di chi controlla. Allora, dico a tutti, non controllate se non il vostro conto in banca, quello
1: sì,
2: quello
1: sì,
2: sempre.
1: Sì, ma quando c'hai le
2: acquisti.
1: Manie è così,
2: è così.
1: Io, sì, capisco.
2: Bilancia, prendo decisioni più velocemente. Stai ancora scegliendo il colore della felpa. Scorpione, sarò più tranquillo. Ti sei già innervosito per una foglia sul parabrezza. Io ho la fidanzata Scorpione, posso confermare.
1: È nervosa.
2: Mamma mia.
1: Non sembra.
2: Mamma mia. Sagittario, starò più a casa. Hai già programmato 3 fughe e 2 weekend.
1: Ma sentiamo il Capricorno.
2: Mi riposo un po'.
1: Sì.
2: Hai trasformato il riposo in un progetto.
1: Sì, anche come dormire, a che ora, quanti minuti.
2: E certo, e lì non ti riposi più. Acquario, quest'anno seguo una routine. Hai inventato una routine che capisci solo tu. Pesci, resto con i piedi per terra. Sei già in un film mentale ambientato a novembre.
1: Quale può essere la morale di tutto questo?
2: La morale di tutto questo è che ottobre è quel mese in cui promettiamo di diventare persone migliori, poi arriva lunedì e ricominciamo da capo.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Seguiamo il nostro lunedì nel fuori onda. Ho scoperto quanto è buona l'acqua, dice il nostro Alo.
2: Sì, perché tu puoi bere, tutte le cose che vuoi, cedrata, Coca-Cola,
1: sì, però l'acqua.
2: Per aggiungere marche, una cosa alcolica, insomma, un bicchiere di rosé, una birra, ma l'acqua resta
1: acqua.
2: Per distacco la bevanda più buona al mondo. È incredibile.
1: Io non capisco. Lo sai che esiste il sommelier dell'acqua?
2: Come no? Esiste? Io conosco una ragazza che faceva, non so se lo fa ancora. L'ho conosciuta anni fa, tra l'altro.
1: La sommelier dell'acqua.
2: Io ti dovrei raccontare questa scena.
1: Sentiamo.
2: Ma dura ore. Allora, io vengo invitato dalla mia ex fidanzata.
1: Sì, siamo usciti fuori tema così.
2: Ma chi se ne frega? Vabbè, è lunedì, dai, così partiamo soft. Vengo invitato dalla mia ex perché lei aveva, in realtà, non è che mai mi ha dovuto invitare a questo pranzo al CONI. Con presente Malagò, neo all'epoca presidente, appena eletto, neo presidente del CONI. Quindi ero a pranzo con Malagò.
1: Sì.
2: E la mia ex mi ha dovuto invitare perché lei aveva due inviti. Sai, lì sono tutto rigoroso, non è che
1: allora, già
2: è un pranzo
1: è
2: tra amici.
1: Poi lui racconta anche i contorni, non
2: certo.
1: È che si limita al fatto.
2: Comunque lei
1: sé.
2: All'epoca eravamo fidanzati, iscrisse il nome mio. Vengo io più Alessandro Bisogni.
1: Sì.
2: Nel frattempo ci siamo lasciati.
1: Sì.
2: Quando è arrivato il momento del pranzo, o lei veniva con me o non poteva andare.
1: Ah,
2: regole strane che hanno alconi, che ti devo dire.
1: No, ti prego, eravate già separati.
2: Eravamo già separati, ma
1: in malo modo?
2: Allora, in malo modo sì, ma era passato del tempo.
1: Ok.
2: Poi non è successo niente lì, ci siamo rispettati. E io nel frattempo ho conosciuto questa ragazza che faceva la sommelier delle acque.
1: Ah, infatti stavo dicendo, è tutto meraviglioso, ma cosa c'entra con la sommelier dell'acqua?
2: Che ho conosciuto un'altra ragazza, con cui non è successo nulla.
1: Ah, ok, sottolineiamo.
2: Che però faceva la sommelier delle acque.
1: Va bene.
2: E mi disse anche qual è l'acqua più buona, ma non posso dirlo.
1: Hai una vita interessantissima,
2: bello,
1: starei qui ore ad ascoltarti, aspettarti no, però dobbiamo leggere i messaggi.
2: Certo.
1: I messaggi dei nostri amici del Comedy. Stavamo parlando dell'oroscopalo, quindi scatenate i vostri segni zodiacali e sentiamo un po'.
2: Allora Martina, ciao Martina, scrive, sono Bilancia. Inizio ottobre mi ero promessa di essere più decisa. Ieri ho passato 20 minuti a scegliere una tisana e ho bevuto acqua.
1: Hai visto? L'acqua, hai visto? Siamo a tema.
2: Hai visto? Vedi Martina, senza averlo letto.
1: Andiamo ad Andrea.
2: Ciao Andrea. Scrive, da Capricorno avevo detto che mi sarei riposato, vedi un tuo, omonimo, un tuo compagno di segno.
1: Sì, un mio collega.
2: Ho fatto una tabella Excel per organizzare il riposo, ora sono più stanco di prima.
1: Guarda,
2: Andrea,
1: no,
2: però dai.
1: Ma voi ridete, io lo faccio davvero.
2: L'Excel per riposarti?
1: L'Excel no, ma le
2: lo segni su Calendar, oggi riposo?
1: Sì,
2: mamma
1: no,
2: mia.
1: Riposo, ma nel mio riposo mi devo ritagliare delle cose da fare perché le posso fare solo quando riposo. Vabbè, lasciamo perdere. E senti un po', come si chiamava questa?
2: Non te lo posso dire.
3: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continua il nostro lunedì pazzerello qui al Comedy Radio Show. Usciamo fuori tema, parliamo dei fatti nostri, ma è tutto normale, se no non sarebbe il comedy e non ci sarebbe Alo qui con noi. Tra poco torna la rubrica torna la rubrica strano ma vero Animal Edition, perché abbiamo dovuto fare le sottorubriche, caro sì. Alo, talmente le cose strane e assurde che esistono, ma però realmente insomma fanno parte.
2: Tutto vero,
1: soprattutto quando si parla di mondo animale. Oggi tra poco vi parlo di scoiattoli.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition oggi parliamo di scoiattoli. Te ne intendi di scoiattoli, Alo?
2: Come no? Io so una cosa, a parte che io adoro Cipe Chop. Scoiattolalo.
1: Vabbè.
2: Alo sta bene su tutto.
1: Sì.
2: Scoiattolalo. Sì. No, comunque io grande fan di Cipe Chop.
1: Ti piaceva più Cipo o Chop?
2: Chop, che era più simpatico, più goffo. Chip
1: sì,
2: troppo precisino, dai. Sì, so tutto, tipo Topolino e Paperino, no? Topolino, sì. So tutto io. Ma falla finita.
1: Allora, parliamo di scoiattoli, sì. Perché c'è una cosa davvero particolare. Intanto è stato osservato che gli scoiattoli rossi nordamericani, sì, quindi non tutti, possono adottare dei cuccioli rimasti orfani.
2: Ma dai.
1: Sì, fanno proprio delle azioni di...
2: Gli scoiattoli rossi?
1: Rossi nordamericani.
2: Ma sai che li ho visti?
1: Dai.
2: Li ho a San Francisco. guarda, io ho visto, non mi ricordo dove ero, forse in America. Vabbè, ero in America.
1: Sì.
2: E ho visto lo scoiattolo rosso.
1: Beh, nordamericani.
2: In un campus...
1: Stato...
2: Sì. Universitario, ma forse
1: con la maglietta,
2: cioè, la maglietta, certo, con la canotta da basket di San Francisco.
1: È incredibile, anche quando sei serio nessuno ti crede.
2: Vero.
1: Bene, qual è la particolarità però? Perché nel mondo animale succede. La cosa strana è che i ricercatori hanno scoperto che nei casi osservati le femmine accoglievano dei piccoli che erano loro parenti, solo parenti. Cioè, per esempio, nipoti o altri cuccioli geneticamente vicini.
2: Ah, della famiglia. Della famiglia,
1: sì,
2: comunque,
1: altrimenti
2: della famiglia.
1: Se eri un orfano sfamigliato però di una scoiattola sconosciuta, sì, nessuno te se filava.
2: Ah, hai quindi comunque com'è? C'è un'attrazione, tra virgolette, di parentela.
1: Sì, perché la cosa interessante è che loro sembra che riescano a riconoscere i parenti anche attraverso i richiami. Quindi la cosa buffa è questa, che quando una femmina muore e lascia dei piccoli, perché accade anche questo,
2: certo,
1: un'altra femmina della famiglia può raggiungere il nido e prendere uno degli orfani e portarlo nel proprio nido, dove poi lo

0: cresce insieme ad altri cuccioli.
1: Però solo se sono parenti.
0: Esatto, quindi non è un comportamento molto comune. In uno studio durato ben 19 anni, i ricercatori hanno osservato più di 2200 cucciolate e hanno registrato soltanto 5 casi di adozione. Quindi non è...
1: Ah, vabbè, una cosa rarissima.
0: Sì, però quando accade, accade solo se sei parente.
1: Di parentela.
0: No, mi viene da ridere che pensa per 20 anni a studiare gli scoiattoli è successo solo 5 volte. Vabbè, comunque.
1: Pensa che lavoro fai? E come lo spieghi?
0: L'osservatore di scoiattoli abbandonati.
1: Che però adottano scoiattoli orfani.
0: Esatto.
1: No, bravi, brave zie scoiattole che vi prendete cura dei vostri nipotini.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato allo scienziato statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Viene utilizzata nei laboratori di ricerca per cercare di svelare i misteri alla base del funzionamento del cervello. Il premier spagnolo Pedro Sánchez è tornato a giocare la carta delle elezioni anticipate per tentare di rimanere alla Moncloa per un quarto mandato consecutivo. Il leader socialista, che ha sciolto le Cortes e ha annunciato il voto per il 29 novembre, punta a capitalizzare lo scontento della piazza per la bocciatura al Congresso dei deputati dei due decreti contro l'emergenza abitativa approvati dal suo governo. Dobbiamo mobilitarci e ottenere che il Parlamento ci doti di una maggioranza progressista molto più ampia, con cui piegare l'élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a trasformare la Spagna, ha affermato il primo ministro, precisando che speculatori vogliono distruggere il paese. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante, mentre il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. Disponiamo dei mezzi per monitorare i confini, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensione del decreto sullo stop dell'area caldo dell'ex Ilva di Taranto, confermato quindi il blocco degli altiforni entro fine ottobre. Secondo i giudici, la tutela del diritto alla salute risulta comunque prevalente. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione, che potrà confermare o annullare la decisione della Corte d'Appello di chiudere l'area caldo. Il calcio, dopo il poker di Bursa, l'Italia di Mancini torna ad affrontare la Turchia a Bologna, ultimo dei quattro impegni ravvicinati di Nations League. Con una vittoria, un pareggio e una sconfitta, gli azzurri hanno assoluto bisogno dei tre punti per restare in corsa per i primi due posti nel gruppo 1 mandato da Francia e Belgio. Non sarà una partita scontata, ha avvertito il CT, che farà diversi cambi rispetto all'11 di Parigi. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.

0: Oh. Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition stavamo parlando degli scoiattoli che adottano altri scoiattoli orfani,
2: sì,
1: solo
2: grandi.
1: Se sono parenti, se sono figli di sorelle, di parenti, di parenti.
2: E questa cosa succede 5 volte in 20 anni.
1: Esatto,
2: tra l'altro.
1: Praticamente. Andiamo ai messaggi. Ci scrive Lisa, che è un po' d'accordo con te, perché dice: praticamente anche gli scoiattoli hanno la zia che arriva quando c'è bisogno.
2: Beh, giusto. Io poi da zio, io sono zio bis, tu sei zia.
1: A me piace fare la zia.
2: Ci siamo sempre.
1: La zia matta con la scusa di non fare figli. Marco dice: 19 anni di studio per scoprire che alla fine pure loro aiutano i parenti. Sì, 19 anni di studi lunghissimi per scoprire poi che non è manco una roba tanto diffusa, cioè, però che dire?
2: Pensa a loro che stanno fermi.
1: Dai, ma faranno altre
2: robe. Un'adozione, passano altri 4 anni. Un'adozione.
1: Dai, faranno qualcosa nel frattempo.
2: Leggono libri sugli scoiattoli.
1: Concludiamo con Silvia, mangeranno noccioline, che scrive: la cosa incredibile per me è che riescano addirittura a riconoscere i parenti dai richiami. Sì, questo è vero, è una cosa molto curiosa.
2: Il richiamo dell'orfano.
1: Del parente.
2: Dell'orfano.
1: Dell'orfano parente.
2: E comincia a fare...
1: Chiudiamola qua, che è meglio.
2: Chissà qual è il verso dello scoiattolo.
1: Pensavo chissà qual è il verso dell'orfano parente.
2: Anche.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua e andiamo tra poco dritti alla nostra rubrica preferita, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi voglio essere polemica, così ci sfoghiamo tutti insieme.
2: Ma sì, dai.
1: Un po' come gli insulti forbiti, che tanto mi divertono.
2: Sì.
1: Ci sono i modi di dire d'altri tempi per dire che non ti sopporto.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Non vedevo l'ora. Hashtag flop and roll. Il meglio del peggio dal mondo del web. Modi di dire d'altri tempi per dire che non sopporti qualcuno. E non vedevo l'ora perché, insomma, alcuni sono veramente divertenti. Cioè, prendete appunti, mi ringrazierete.
2: Scriveteli.
1: Sì, allora iniziamo con: grazie per rammentarmi ogni giorno il motivo di tanto mio disprezzo.
2: Che giro
1: è bello,
2: che ha fatto,
1: però,
2: sì.
1: Cioè, io immagino veramente se uno li utilizzasse al giorno d'oggi. Cioè, se uno ti insulta così, rimani...
2: Io riderei.
1: Rimani interdetto.
2: Mi farei una bella risata.
1: Cioè, prima di rispondere stai ancora pensando a quello che t'hanno
2: oppure
1: detto.
2: Oppure vai tipo nuvolo, tipo, sai, in la
1: buffering.
2: Nuvoletta. In buffering.
1: Vi ringrazio per aver oltremodo dimostrato quanto la vostra mente sia limitata.
2: Tutti così, in punta di forchetta.
1: Alla Bridgerton. Mm. Deduco che vostra grazia abbia lasciato l'intelletto sul comodino.
2: Questa già è un po' più diretta.
1: L'intelletto,
2: no?
1: Comunque l'intelletto. Si dice. Niente, io mischio gli accenti oggi. Mi è più amica l'amara solitudine che la vostra irritante compagnia. Questo lo trovo molto bello. Noto con rammarico che la vita vi fu avara di intelletto e simpatia. Mi domando come mai la vita s'accanì a tal punto verso la vostra umile persona.
2: Anche questa, insomma, non faggi.
1: Ringrazio
2: tanto
1: i miei
2: larghi.
1: Avi che mi fecero così distante dal vostro modo d'essere.
2: Eccoci.
1: Abbiate cura di voi, possibilmente fatelo lontano dalla mia persona.
2: Ecco.
1: E concludiamo con: la vostra presenza irrita la mia anima come la sabbia cocente irrita i miei piedi scalzi.
2: E lì fa veramente male, quindi sì. Sei proprio irritante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, dobbiamo salutarci.
2: Cari e care, vi preghiamo di spostare la vostra attenzione auricolare su altri lidi. Allora, cambiate stazione, ho detto. Sì. Ma no, scherzo. Che cambiate stazione?
1: No, assolutamente
2: state
1: no.
2: State qua.
1: State qua. Noi torniamo. Voi state qua. Rimanete qui.
2: Noi andiamo via.
1: Torniamo domani.
2: Ma ci vediamo domani.
1: Con un sacco di altri insulti forbiti. No, scherzo.
2: È un altro manuale.
1: Però
2: dai,
1: mi piacerebbe raccoglierne di altri perché sono veramente molto utili. Che dire? Niente. Ci salutiamo. Torniamo con il nostro Alessandro Bisogni
2: e con la nostra forbitissima Alessandra Bellotti.
1: Domani al Comedy Radio Show. Parabara. Arrivedervi, arrivedervi. Cos'era questa roba?

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Insomma, ritorniamo a parlare di George Michael. Quando è stato la settimana scorsa, vi ho parlato del grande tributo che gli è stato fatto a 10 anni dalla sua morte agli MTV Video Music Award. George Michael non era solo George Michael, ma anche una parte degli Wham. E la cosa interessante è che i Wham negli anni 80 hanno contribuito tantissimo a una rivoluzione culturale proprio in Cina, soprattutto perché i dischi dei Wham facevano parte di tutta una serie di dischi pop occidentali, ma anche rock e quant'altro, che passavano in Cina solo di contrabbando. In Cina, soprattutto nel 1985, era un problema portare degli artisti dall'estero, e quando c'era qualche evento particolare, veniva controllato pure il pubblico. Se qualcuno si alzava in piedi, veniva subito richiamato dalla polizia perché non voleva che il concerto sfociasse nel caos più totale. Succede che da una parte il governo cinese, pur essendo molto restrittivo, ci teneva a dimostrare al mondo una certa apertura culturale, quindi vuoi o non vuoi, che fai, non li fai venire gli UM in Cina? Dall'altra però si cercava un po' di contenere, no, tutto questo entusiasmo nei confronti degli artisti che arrivavano dalle varie parti del mondo. È molto interessante questa storia, che trovate tra l'altro nel documentario degli UM, UM Ten Days in China, dove praticamente si ripercorre proprio il periodo degli UM in Cina, quindi vi consiglio di vederlo. E poi trovate tutta la recensione e un po' un pezzo di storia degli Wham su Rolling Stone.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Allora, normalmente se una persona si trova implicata anche indirettamente in un crimine, la via del silenzio è la migliore. Meno parlo e meglio è. Te lo dicono anche, normalmente viene detto, no? Tutto quello che dici potrebbe essere usato contro di me. Beh, ha fatto eccezione il caso di Dwayne Cafdi Davis. Allora, perché si è fatto incriminare lui? Perché? Perché nel 2018 è apparso nella docuserie televisiva Death Row Chronicles, nella quale raccontava tutti in retroscena perché lui c'era, era addirittura nella macchina di chi ha sparato a Tupac Shakur. L'anno seguente uscì anche Compton Street Legend, questo libro di 224 pagine scritta con Yusuf Jah, che parlava di vita criminale, rivalità, imperi della droga e tutti in retroscena su i due omicidi più redditizi del rap, ovvero quello di Tupac Shakur e quello di Notorious B.I.G. Alla fine, a distanza di uno sproposito di anni, si sono fatte delle indagini sui suoi confronti ed è stato incriminato. Allora, che succede? Che la difesa dice: no, vabbè, ma quello che lui dice, no, ma la docuserie è fiction, non è realtà. E anche quello che è scritto nel libro, diciamo che è romanzato. E quindi qua rimane il dubbio: ma allora, quando è che hai detto la verità? Quando hai parlato con gli inquirenti o quando hai fatto il grandone nel documentario e nel libro? Ecco, il fatto è che adesso lui rischia l'ergastolo.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi,

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Insomma, parliamo di questo fenomeno legato agli artisti che a 80 anni e anche oltre continuano a suonare dal vivo, e forse questo potrebbe essere anche uno dei motivi per cui spesso cominciano i tour d'addio e poi però o si protraggono all'infinito oppure sembra quasi come avessero detto abbiamo scherzato, ma più che altro perché si rendono conto che hanno ancora energia e hanno ancora tanto da dare. Ce ne sono tantissimi di questi artisti che ancora sono veramente delle forze della natura sul palco. Abbiamo Paul McCartney, abbiamo Bob Dylan, Neil Young, sono veramente tantissimi. E la cosa interessante è che non è che lo fanno perché hanno bisogno di soldi o perché, che ne so, gli è stato imposto da qualcuno. No, lo fanno perché proprio questa cosa li fa sentire vivi. Cioè, loro hanno uno scopo nella vita, anche se sono anziani, potrebbero godersi la pensione, non riescono a divertirsi mai come quando sono su un palco. Questa è per loro la cosa più gratificante. Ragazzi, mamma mia, è proprio vero che l'età è solo un numero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. La decisione ha suscitato la dura reazione delle opposizioni, che contestano il ricorso allo strumento della fiducia in assenza, a loro giudizio, delle condizioni che normalmente lo motivano. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto il deputato del PD Federico Fornaro, sottolineando che il centro-sinistra ha presentato solamente 53 emendamenti e quindi tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Per Zaratti di AVS la maggioranza avrebbe paura della propria tenuta e del voto segreto previsto sull'ultima votazione. Dalle 14 di domani si voteranno le fiducie sugli articoli 1 e 2.

0: Mercoledì sarà la volta dell'articolo 3 prima dell'esame dell'articolo 8 e degli ordini del giorno. Giovedì le dichiarazioni di voto e il voto finale a scrutinio segreto. La Germania rischia di entrare in un conflitto violento con la Russia, mentre Mosca conduce una guerra ombra, sempre più aggressiva contro le democrazie europee. Lo ha sottolineato Martin Jäger durante un'audizione al Bundestag. Secondo il capo dell'intelligence estera tedesca, la Russia rappresenta oggi la minaccia più diretta, ampia e concreta per la Germania, e il rischio di attentati rimane reale e attuale. Jäger ha però precisato che al momento non emergono indicazioni di un attacco russo su vasta scala contro il territorio della NATO, pur segnalando la possibilità di attività militari russe a bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando permanentemente truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti capaci di colpire in profondità il territorio confinante. Ora la cronaca. La Corte d'Assise di Bergamo si è riservata di decidere se concedere o meno la ripetizione delle analisi dei reperti delle indagini chiesta dagli avvocati di Massimo Bossetti, il muratore di Mappello in carcere perché condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio. La giovane fu rapita a Brembate Sopra il 23 novembre 2010 e trovata senza vita il 23 febbraio del 2011. Ranucci reintegrato, speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, eucronia. Con queste parole il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha risposto in merito all'ipotesi di un reintegro di Siegfriedo Ranucci alla conduzione di Report. La questione è ora al vaglio del Tribunale del Lavoro di Roma, al quale Ranucci ha presentato a settembre un ricorso urgente. Infine allo sport, con il tennis, è finita con una clamorosa squalifica di Daniil Medvedev la seconda semifinale della ATP 500 di Pechino, quella che lo vedeva di fronte a Novak Djokovic. Il russo ha colpito involontariamente uno spettatore con la palla, concedendo così la vittoria a tavolino. Il serbo accede dunque alla finale contro l'australiano Demi Naur. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Don't nobody else make me feel like...

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Sigfrido Ranucci è stato sospeso per 10 giorni dalla RAI. Il provvedimento arriva al termine della contestazione disciplinare avviata dall'azienda nei confronti dell'ex conduttore di Report. Sono 4 le contestazioni alla base della sospensione, una 50ina di ingressi nella sede di Via Teulada di Laura Cianfoni, amica del giornalista, la pubblicazione di una conversazione con il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni ritenute denigratorie nei confronti dei colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati inizialmente come suoi successori a Report. Il provvedimento arriva mentre si attende la decisione del Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso presentato da Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione. Il provvedimento sarà impugnato, ha sottolineato il legale del giornalista Roberto De Vita. Andiamo all'estero. Il capo dello Shin Bet, l'intelligence di Israele che si occupa di questioni interne, ha riferito che Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le sue valutazioni, mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo. La politica italiana, il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura la reazione delle opposizioni che contestano il ricorso allo strumento della fiducia in assenza, a loro giudizio, delle condizioni che normalmente lo motivano. Dalle 14 di domani si voteranno le fiducie sugli articoli 1 e 2, mercoledì sarà la volta dell'articolo 3, giovedì le dichiarazioni di voto e il voto finale a scrutinio segreto. Andiamo in Spagna, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha giocato le carte delle elezioni anticipate per tentare di rimanere alla Moncloa per un quarto mandato consecutivo. Il leader socialista ha sciolto le corte e si è annunciato il voto per il 29 di novembre, mentre in piazza continua la protesta per la crisi abitativa. Il premio Nobel per la medicina 2026 è assegnato oggi allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, ovvero la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Infine il calcio, Italia caccia dalla 2ª vittoria in una settimana alla Nations League dopo il pareggio di venerdì contro la Francia. Stasera a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, già battuta in trasferta lunedì scorso. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Yeah.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo non si ferma mai! Per tutta la stagione autunno e inverno, eventi, spettacoli e concerti ti aspettano nella nostra città. Vivi la magia di Jesolo. Ogni mese un'emozione nuova da condividere. Scopri il calendario completo su jesolo.it. Jesolo, divertimento tutto l'anno!

0: fine di Khashoggi. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Aspetta.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: estate.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Yeah.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.